Uli kumacha hebi nyonyi bikero kusinza. Hebi re bikusinza. Hebanga nalioli kusinza mukama. Ama yengo kunyanja nega kuba mungalo. Hebi muli kutale nebye yanjuluza. Okusinza oyo eyato.

Avutagano mwenkolera etajisama kama etogome nkeresa amazimo badolu dewo amazima engolo da wantu engolo de muzigogo engate yakosobesa entogenda zimba.